vicino a te di metar. Alla Melisa, ma vicino a te di metar. Se mi piazza, piazza a te di bella, bella, bella. Alla Melisa, ma vicino a te di metar. Se mi piazza, piazza a te di metar.